0: 我们的家庭的一个部分。请注意，救援绝非人道，以及绝非公平。今天语言创造的误解远超于他达成的交流。
1: Beh, non
2: We are
1: posso
2: the children of the future.
1: Parlare, credo, di un futuro in generale, ma di quello che vorrei. Perché quando penso al futuro penso anche ai cambiamenti climatici, alla crisi.
3: In this truth, in this faith we trust, for while we have our eyes on the future, history has its eyes on us.
4: Ich will zurück zu einer Zukunft voller Zuversicht und Möglichkeiten, einer hoffnungsvoll leuchtenden Zukunft, wo wir uns als Menschen zusammenhalten. Eine Menschheit, eine Chance, die
1: La quotidianità sarebbe la norma, sentire, vedere. Sì, persone con una storia diversa, sì.
5: Beh,
1: non posso parlare, credo, di un futuro in generale, ma quello che vorrei, perché quando penso al futuro penso anche cambiamenti climatici, come le disparità che già ci sono, verrebbero aumentate.
6: Quindi anche ai diritti che servono
7: e che valgano per tutti,
1: che permettano di potersi sposare, di poter vivere degnamente, di potersi sposare, di poter vivere degnamente, di potersi sposare, di poter vivere degnamente, di potersi sposare, di poter vivere degnamente, di potersi sposare, di poter vivere degnamente, di potersi sposare, di poter vivere degnamente, di potersi sposare, di poter vivere degnamente, di potersi sposare, di poter vivere degnamente, di potersi sposare, di poter vivere degnamente, di potersi sposare, di poter vivere degnamente, di potersi sposare, di poter vivere degnamente, di potersi sposare, di poter vivere degnamente, di potersi sposare, di poter vivere degnamente, di potersi sposare, di poter vivere degnamente, di potersi sposare, di poter vivere degnamente, di potersi sposare, di poter vivere degnamente, di potersi sposare, di poter vivere degnamente, di potersi sposare, di poter vivere degnamente, di potersi sposare, di poter vivere degnamente, di potersi sposare, di poter vivere media, sentire più voci,
0: Ich wünsche mir, dass die Autos in Zukunft nicht mehr so lärmen und stinken.